campagna per un barbiere, vita bien nobile non si dà. Raso gli appetti, rilancio le forbici, al mio comando tutto qui sta.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle,